0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Gladiolo. Quando penso a questo fiore, mi vengono in mente due pensieri. Uno alla sua regalità, a quell'insieme che nei tempi andati sembrava un'esplosione di spade colorate, tanto a fare delle sue composizioni a gruppi dei trofei che simboleggiavano le feste. L'altro pensiero, non lo dimenticherò mai, un giorno.

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Grazie, buonasera a tutti.

stiamo facendo il nostro meglio per eseguire dal vivo le canzoni di quest'ultimo album che si chiama Anime Salve, scritto con Ivano Fossati, e che trae il suo significato dall'origine, dall'etimologia delle due parole anime salve, vuol dire spiriti solitari. È una specie di elogio della solitudine. Si sa, non tutti se la possono permettere. Non se la possono permettere i vecchi, non se la possono permettere i malati, non se la può permettere il politico. Un politico solitario è un politico fottuto di solito. Però sostanzialmente, quando si può rimanere soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante. Il circostante non è fatto soltanto dei nostri simili, direi che è fatto di tutto l'universo. Dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle, e ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante, si riesce a pensare meglio ai propri problemi, credo addirittura che si riescano a trovare anche delle migliori soluzioni. E siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. Con questo non voglio fare nessun panegirico né dell'anacoretismo, del romitaggio. Non è che si debba fare gli eremiti o gli anacoreti. È che ho constatato attraverso la mia esperienza di vita, ed è stata una vita, non è che dimostro di averla la mia età attraverso la carta d'identità, credo di averla vissuta. Mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura. Invece l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura, ecco, semplicemente questo. Poi si potrebbe parlare a lungo di

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: chi tiene a mamma è ricco e non lo sa, chi tiene a mamma è felice e non l'apprezza, perché l'amore mamma è una ricchezza, è come un mare che non fornisce mai, pure l'uomo più triste e malamente è ancora buono se vuol bene a mamma tutto te dà, niente te cerca, e se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ta stregna un bit e chiange insieme a te.
1: Bonjour à tous d'Edith de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur Onde Moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Milano Centrale, al centro della musica.

innamoro come uno scemo, perché l'innamorarsi è uno specifico dell'uomo. Spudorato mi accosto all'incerto dei tuoi richiami.

fossi davvero esistita, cara e indimenticabile Maria, fin da allora potevo imparare a congiungere il vero e la bugia, e nelle notti massime

and the bottom drop out. And you walk in

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: At the sorority sister's home, I got knocked down and my head was swimming. I wound up with the dean of women. Yippee! I'm a poet, I know it, hope I don't blow it. I'm gonna grow my hair down to my feet so strange, so I look like a walking mountain range. And I'm gonna ride into Omaha on a horse, out to the country club and the golf course, carrying the New York Times, shoot a few holes, blow their minds. Now you're probably wondering by now just what this song's all about. What's probably got you baffled more is what this thing here is for. It's nothing. It's something I learned over in England.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.
2: In uno dei miei rari momenti di lucidità, mi sono guardato allo specchio e mi sono accorto che il mio pensiero aveva bisogno di un lifting. Al momento ho attribuito questa mia defiance a un mio precoce rincretinimento senile. Poi mi sono guardato intorno e non è che mi sia sentito intelligente, però mi sono consolato. Ecco, ho capito che un uomo oggi meno esprime il suo pensiero, meglio è. Tutt'al più può esprimere un parere, ma i pareri, si sa, sono come i coglioni, ognuno c'ha i suoi. E così a poco in me è maturata l'idea che il mondo occidentale europeo, antica culla della civiltà, avrebbe proprio bisogno di un nuovo pensatore, fresco e pieno di vigore. No, per carità, non intendo candidarmi. Non sono né fresco né pieno di vigore. E soprattutto non sono un pensatore. Ho soltanto la sensazione che in questi nostri tempi pensare voglia dire vivere in un cimitero. Eh sì, bisognerebbe ridar vita alla filosofia. È morta, poverina. Certo, una nuova filosofia che sappia illuminare la mente e riscaldare il cuore dell'uomo del 2000. Solo che filosofare oggi, così ridotti come siamo, è come in una gelida giornata d'inverno farsi addosso una pisciatina per sentire un po'.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Qui lo zoppo, Triussa. Ormai mi reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che mi manca mi è rimasa attaccata alla cappiola. Quando mi accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano a un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla di sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno Dio benedirà ogni goccia di sangue che si

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: La destra vince al Senato in Francia. Bardella dice: data storica, evoluzione del prezzo del carburante in Francia, e Macron convoca riunione di emergenza all'Eliseo. Tre leader se ne vanno prima del termine. Benvenuti al notiziario di Francia 24 della Radio Centrale Milano per lunedì 28 settembre, in podcast in sole onde medie 1575 kilocicli e su franciaoggi.com. in redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Il RRN Rassemblement National forma un gruppo parlamentare al Senato. Cosa significa? Il 27 settembre scorso i risultati delle elezioni senatoriali hanno permesso alla RN di raggiungere la soglia di 10 membri necessaria per costruire un gruppo parlamentare al Senato, grazie all'alleanza con l'UDL di Éric Ciotti. Con 11 nuovi senatori, due nel Var, due nel Bouches-du-Rhône, uno nel Gard, uno nel Raux, i tre rappresentanti già presenti, l'RN dispone oggi di 14 seggi, superando di gran lunga il minimo richiesto. Il presidente dell'RN, Bardella, ha celebrato la conquista sui propri canali social, definendola una prima vittoria della Quinta Repubblica. Il senatore del Nord ha commentato con entusiasmo: finalmente non mi sentirò più solo. Anche il deputato del Nord, Sébastien Chenu, ha sottolineato il valore strategico di questa svolta, affermando che i patrioti potranno ora far sentire la propria voce nell'emiciclo. La formazione del gruppo garantisce all'RN nuovi privilegi istituzionali, tempi di intervento ampliati, una domanda settimanale al governo durante la sessione dei quesiti e un budget più consistente per la preparazione legislativa. Inoltre, i senatori dell'RN avranno la possibilità di accedere a commissioni chiave, a ruoli di dirigenza negli organismi senatoriali, pur non potendo aspirare comunque alla vicepresidenza. Le reazioni degli altri gruppi sono state contrastanti. Il presidente del Senato ha osservato che il nuovo gruppo avrà diritto alla domanda una settimana, ma non è una di tanto in tanto. Non capiamo cosa vuol dire. Il senatore comunista ha espresso riserve sul peso di questa presenza, indicando che finché non avranno una vicepresidenza andrà così. Alcuni senatori centristi invece temono che la presenza di RN possa rendere più tesi i dibattiti, senza però immaginare una rottura strutturale col consenso tradizionale al Palazzo del Lussemburgo. Sul piano elettorale, RN intende sfruttare questa nuova piattaforma per avvicinarsi alla presidenza della Repubblica. Marine Le Pen ha già definito i senatori un relè essenziale nella campagna elettorale, mentre Chenu ha dichiarato che aprire le porte del Senato è una nuova tappa dell'avventura avviata da anni da Le Pen. Pubblichiamo inoltre su franciaoggi.com un grafico molto interessante dell'evoluzione dei prezzi del carburante in Francia. Il commento è: come si suol dire, un grafico vale mille parole, e ve lo possiamo descrivere solo, visto che qua siamo sulle onde medie e anche in streaming, ma diciamo che la riga gialla che riguarda il gasolio, che era 1.6 euro al litro a gennaio, è salita a marzo a 1.7, poi ha avuto un'impennata toccando i 2.4 euro a aprile e di nuovo adesso a settembre. Per quanto riguarda l'SP95-E10, che è il nuovo elegante modo di dire la benzina super, questa era a 1.68 circa a gennaio, ha eguagliato il gasolio brevemente a marzo e dopo ha ripreso a salire, incrociandosi più volte tra il gasolio e la benzina. A volte era più caro uno, a volte era più caro l'altro. Attualmente è indicata 2.73, tranne nei distributori di benzina della Total di Stato, che applica un prezzo calmierato a 1.9. Infine, il presidente Macron ha convocato nella mattinata di venerdì una riunione d'emergenza con i capi dei principali partiti rappresentanti al Parlamento. La riunione, tenutasi in una stanza sotterranea, nota come Vega, doveva affrontare le ripercussioni della crisi internazionale. Avevano paura di una bomba che li colpisse mentre stavano in riunione. All'evento hanno partecipato anche responsabili della DGSI, della DGSE, della DRM, della DGEC e della SGDN, che hanno fornito aggiornamento sulla situazione geopolitica. Volete sapere cosa sono queste sigle? Andremo a cercarle e spiegheremo, perché purtroppo qua in Francia tutto funziona per sigle. Secondo le informazioni diffuse dal quotidiano Le Parisien, lo stesso giorno tre esponenti politici hanno abbandonato la sede prima del termine della seduta. François Bayrou, leader dei Modem, che non è un aggeggio per comunicare in analogico a 56 kilobit, ma è un partito, Moderati Democratici crediamo, è uscito per un impegno politico. Fabien Roussel, segretario del Partito Comunista, ha dovuto rientrare nella sua città natale, dove ricopre la carica di sindaco. Infine Bruno Retailleau, candidato dei Repubblicani nelle prossime elezioni, ha lasciato la riunione per rispettare gli impegni programmati in un vende. Insomma, quello che dice Macron non sembra granché interessante. Ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: It's reality, Rachel. Macron, il mago dell'ultra segreto e del pubblico svanito. Leggo ora il mio editoriale odierno. Macron ha deciso di convocare un consiglio di emergenza in una stanza sotterranea dell'Elysée. chiamata, a quanto pare Vega, perché il parcheggio al piano terreno era occupato da troppi drammi.
2: Altronde, quando il potere è così leggero da non riuscire a trattenere nemmeno tre leader fino al finale della riunione, ma perché non trasformare la sala in una camera del panico? In un bunker di fantasia che è una risposta concreta alle crisi internazionali. Perché tra poetici, Beru, Russell e Ritei Lo abbandonano la crisi per tornare ai loro impegni privati. Una chiacchierata a Esolzero Sorghe di una visita a Stamano Leho e qualche impegno vendicano in Vendée. Chissà, forse il vero pericolo è stato che la presentazione della DGS abbia smesso di includere la colonna sonora di Mission Impossible. Davvero sidurante? O semplicemente un modo elegante per dimostrare che il presidente ha più segreti di una società di spionaggio? Intanto BFMTV trasforma il classico greve, greve, greve in un coro da teatro. Avanguardia, insinuando che la collera dei funzionari sia tanto profonda da poter scendere i confini nazionali. Cron, come al solito, si difende con la frase «Non è colpa mia», lasciando spazio a ipotesi più fantasiose, forse è una protesta contro Trump. Forse la vera causa è l'ennesimo algoritmo che gli dice di cliccare rinvia. La satira così sottile che anche la DSLR di un fotogiornalista dovrebbe averci provato a mettere a fuoco. La conclusione è inevitabile. Il giornalismo di gala si diletta a trasformare un semplice meeting di Stato in uno spettacolo di fuga. E mentre dietro le quinte i politici si comportano più come attori di una serie Netflix che come funzionari pubblici. Se non riesci nemmeno a mantenere stretti tre ospiti in una stanza segreta, forse è il momento di chiedersi se il vero segreto sia la incapacità di governare davvero. Quando il giorno, Monaco maestro, perché i tre politici hanno lasciato la stanza segreta prima della fine della riunione di emergenza? Maestro, perché la porta della verità è più leggera dell'ombra della paura. Chi porta la propria agenda non ha tempo per l'attesa di chi ascolta senza ascoltare. Monaco. E allora è davvero la parte che si scioglie in questa grieve greve greve di cui parlano tutti. Maestro Flavio Sciopero è quello del silenzio che intercorre tra le parole dei potenti. Ecco che rimbalza nella stanza segreta, ricordandoci che il rumore più forte è l'assenza. Ma torniamo alle notizie. Crisi del presidentismo in Francia. L'esercizio del potere, così come previsto dalla Costituzione del 1958, che è indebolito progressivamente negli ultimi 20 anni, concentrandosi sempre più sulla figura del presidente fino a generare una profonda stanchezza. Scrive Solène de Royer nella sua rubrica per Le Monde. Da dove nasce questa vaga inquietudine riguardo alle imminenti elezioni presidenziali? Alcuni ipotizzano il timore di un'eventuale presa di potere dell'estrema destra. Altri la presenza di un numero senza precedenti di candidati, i quali si dividono in tutti gli schieramenti, oppure la trasformazione della gara elettorale in una competizione di popolarità basata su personaggi più che su programmi o ideologie. Vedi ancora puntano sull'apparente debolezza di diversi candidati, sia in termini di idee sia di presenza. In un contesto in cui le poste in gioco, debito, sovranità, istruzione e altri settori. E i rischi geopolitici, climatici, legati all'intelligenza artificiale, non sono mai stati così estremi. Tuttavia, queste spiegazioni non bastano a spiegare il sentimento diffuso. Secondo la Costituzione della Quinta Repubblica, le elezioni presidenziali dovrebbero costituire una promessa di risoluzione. Il popolo decide. Si forma una maggioranza e il paese riprende il suo cammino. Questa volta però la più importante votazione della vita politica francese potrebbe non risolvere nulla. Si rischia di non superare la crisi scatenata dal presidente Emmanuel Macron con lo scioglimento dell'Assemblea nazionale nel giugno 2024, crisi caratterizzata da decomposizione, frammentazione, polarizzazione e dalla scomparsa di una maggioranza stabile, conseguente paralisi istituzionale. Oltre alle difficoltà economiche del paese, con un indebitamento astronomico di 3,5 trilioni di euro, non lasceranno al successore di Macron margini operativi molto ridotti. I francesi avvertono, in modo vago, che il ciclo iniziato nel 1962 sta giungendo al termine, le istituzioni si mostrano esauste, sistema è logorato e la presidenza appare gravemente danneggiata, necessitando di una profonda reinventiva. Le Monde, 28 settembre 2026. Fact check by Gemma 4. Non è più possibile stare. I dipendenti pubblici si mobiliteranno massicciamente per i salari nello sciopero di martedì 29 settembre. Il malcontento dei dipendenti statali si farà sentire su tutto il territorio nazionale con più di 160 manifestazioni programmate. Le ferrovie e i trasporti urbani potrebbero subire perturbazioni a seguito dei richiami allo sciopero volti a colpire. NEPT e SNCE, intersindacale della pubblica amministrazione, ha indetto una giornata nera per martedì 29 settembre, con la partecipazione di insegnanti, operatori sanitari, agenti delle contrade delle entrate, dipendenti comunali e regionali, nonché vigili del fuoco professionisti. Al centro delle richieste vi è la rivalutazione salariale. In un contesto di ritorno dell'inflazione e di un bilancio 2027 che prevede il gelo del punto indice dei funzionari, è finito scandalo dalla CGT. La proposta di risparmio di 54 miliardi di euro è contestata, con la CGT che denuncia ingiustizia della misura. Se non c'è un aumento della retribuzione per i dipendenti pubblici, dico al governo basta. Non possiamo proseguire dopo il 2024-2026 senza nulla, aggiungere il 2027 non è possibile. Ha affermato Luc Ferré, segretario generale dell'UNSA Funzione Pubblica. Nel settore dei trasporti, CGT esorta gli operatori della Equipe a scendere in sciopero. Fin limitato, a partire da lunedì 28 settembre, chiedendo inoltre un premio carburante di 600 euro per tutti gli agenti. La rivalutazione dell'allocazione complementare di spostamento per turni fuori orario e la riapertura immediata delle negoziazioni annuali obbligatorie. Sul fronte della SNCF, il sindacato Sudrey ha lanciato un appello per uno sciopero che inizia il 28 settembre alle 18 e si protrarrà fino al 28 novembre alle 23. Le richieste includono la riapertura delle negoziazioni annuali ONAO senza attendere il 2027 e una distribuzione più equa dei 1,2 miliardi di euro di utili semestrali registrati dalla compagnia. BFM TV, 27 settembre 2026. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 28 settembre 2026 su Francia Oggi. Com. In podcasting e non medie sui 1575 Hz. Da Parigi sono Rachel Costa. Serbia. La rinuncia di Aleksandar Vučić alla presidenza per candidarsi a primo ministro. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha presentato la sua dimissione, annunciando l'intenzione di partecipare alle imminenti elezioni parlamentari come candidato a primo ministro. La decisione è arrivata in un momento di crescente tensione studentesca e di proteste contro la gestione economica del paese. Vučić spera di guidare un nuovo esecutivo capace di affrontare le sfide fiscali e di rafforzare i legami con l'Unione Europea. La mossa è stata accolta con sorpresa sia a Belgrado sia a Bruxelles, dove gli osservatori internazionali si chiedono se la leadership di Vučić possa garantire stabilità politica e riforme strutturali. Gli analisti sottolineano che la sua esperienza diplomatica potrebbe dare nuova linfa al processo di adesione dell'Italia al mercato unico europeo, ma restano incerti i possibili effetti sul clima degli investimenti stranieri. SpaceX si prepara a lanciare per la prima volta la Starship in orbita. Il colosso aerospaziale statunitense SpaceX ha annunciato il prossimo volo di prova della sua gigantesca navicella Starship, destinata a rivoluzionare i viaggi nello spazio. Obiettivo è quello di raggiungere l'orbita terrestre, un passo fondamentale verso future missioni verso la Luna e Marte. Lancio previsto per la prossima settimana sarà trasmesso in diretta e rappresenta il culmine di anni di sviluppo tecnologico. Secondo gli ingegneri di SpaceX, la Starship dovrà dimostrare la capacità di gestire le sollecitazioni termiche e di resurrezione dei suoi enormi motori Raptor. Se avrà successo, la missione aprirà la strada a una nuova era di viaggi spaziali commerciali e scientifici, con potenziali ricadute sulle industrie dei satelliti e sulle opportunità di turismo spaziale. Per esempio, Donald Trump vuole eliminare l'obbligo di veicoli elettrici negli Stati Uniti. presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di revocare le norme che obbligano i nuovi veicoli a ridurre i consumi di carburante, una misura introdotta dall'amministrazione Biden per accelerare la diffusione delle auto elettriche. Trump critica la normativa, definendola ridicola e dannosa per l'industria automobilistica americana, sostenendo che il mercato dovrebbe regolare da sé la transizione energetica. La proposta ha già suscitato reazioni contrastanti. Le case automobilistiche tradizionali accolgono con favore la potenziale flessibilità, mentre le compagnie produttrici di veicoli elettrici temono un rallentamento delle vendite e una perdita di vantaggi competitivi. L'argomento si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro delle politiche ambientali negli Stati Uniti. Il petrolio russo tocca il minimo storico degli ultimi 17 anni. I dati più recenti mostrano che i prezzi del petrolio russo sono scesi al livello più basso registrato dal 2009, con il prezzo per barile che si aggira intorno ai $40. Il calo è attribuito principalmente alle sanzioni internazionali e alla ridotta domanda globale, mentre la Russia fatica a trovare mercati di sbocco per la sua produzione. Il presidente Vladimir Putin ha proposto di aumentare le esportazioni dall'Artico. La strategia dipende da due navi specializzate vulnerabili alle condizioni meteorologiche. Gli analisti internazionali avvertono che il prolungato deprezzamento del petrolio russo potrebbe portare a una ristrutturazione delle relazioni energetiche tra Mosca e paesi europei, spingendo questi ultimi a diversificare le fonti. Nel frattempo, i produttori di energia rinnovabile vedono un'opportunità per accelerare gli investimenti. Mentre i mercati emergenti cercano di ridurre la dipendenza dal carburante russo, Cina registra la crescita più debole dei profitti industriali dell'anno. Secondo le statistiche pubblicate questa settimana, la crescita dei profitti delle imprese industriali cinesi è scesa al 4,2% nell'ultimo mese, il valore più basso dell'intero anno. Il rallentamento riflette una combinazione di debolezza della domanda interna, interruzioni nella catena di approvvigionamento e un ambiente normativo più restrittivo. Le autorità hanno risposto con misure di stimolo mirate, ma la ripresa rimane incerta. Il risultato ha suscitato preoccupazione tra gli investitori, che temono un effetto a catena sui settori delle materie prime e del commercio globale. Il rallentamento della produzione industriale cinese, inoltre, potrebbe influenzare le dinamiche dei prezzi delle materie prime sul mercato mondiale. Accentuando le tensioni tra i principali esportatori e importatori di beni manifatturieri, Cina prende in considerazione l'acquisto di chip Nvidia RTX Pro 5500 da parte di Alibaba e ByteDance. La fonti vicine al Ministero dell'Industria e della Tecnologia delle Informazioni hanno riferito che il governo cinese sta valutando di consentire a grandi aziende domestiche, tra cui Alibaba e ByteDance, di acquistare i nuovi chip Nvidia RTX Pro 5500 destinati a lavori professionali avanzati. La mossa risponde alla crescente pressione sui fornitori di intelligenza artificiale per garantire capacità di calcolo sufficiente ai moderni modelli di linguaggio. Le autorità cinesi hanno chiesto alle imprese di presentare un piano dettagliato sull'impiego di questi componenti, in un contesto di crescente tensione con Washington su restrizioni tecnologiche. Se approvata, la decisione rappresenterebbe un'importante svolta per il settore dell'AI in Cina, potenziando le capacità di addestramento dei modelli e riducendo la dipendenza da fornitori esteri. Il mercato del petrolio Brent sale del 2,7% dopo il rigetto da parte di Trump della proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato del 2,7% in seguito all'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di aver respinto la proposta dell'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz, strategicamente cruciale per il transito delle esportazioni di energia. Iran aveva offerto di riavviare i negoziati entro 7 giorni, a condizione che gli Stati Uniti allentassero le pressioni. Ma Trump ha considerato la proposta inadeguata. Gli operatori di mercato hanno reagito con un rialzo dei prezzi, preoccupati per le ripercussioni di un possibile blocco del corridoio marittimo, che rappresenta oltre il 20% del traffico ferroviario globale di petrolio. Gli esperti avvertono che un'escalation delle tensioni potrebbe innescare ulteriori volatilità nei mercati energetici, con effetti a catena sui prezzi dell'energia a livello mondiale. La Francia prevede un jackpot, da 200 milioni di euro dalle entrate fiscali sul gas. Il governo francese ha pubblicato una stima che indica che, grazie all'attuale aumento dei prezzi del gas, lo Stato potrebbe incassare ulteriori 200 milioni di euro di entrate fiscali entro la fine dell'anno. A differenza della tassazione sul carburante che ha contribuito a ridurre le entrate, la pressione sul gas sta generando un surplus per il bilancio. Il Ministero dell'Economia ha avviato una revisione delle aliquote per massimizzare le risorse senza gravare ulteriormente sui consumatori. L'iniziativa fa parte di una più ampia strategia per affrontare l'inflazione energetica e sostenere le finanze pubbliche in un contesto di difficoltà economica. Gli osservatori hanno giudicato la misura una risposta pragmatica. Sebbene alcuni gruppi di consumatori temano un ulteriore aumento dei costi di riscaldamento nelle prossime stagioni fredde. Meteo Pregi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 28 settembre 2026. Parigi. Giornata fresca con piogge isolate. La mattina a Parigi si presenta con una temperatura di 19 gradi, cielo variabile e vento proveniente da ovest a 20 km/h, accompagnati da un rischio di pioggia del 100%. Afternoon, scalda i termometri fino a 25 gradi. Le nuvole si densificano, ma il sole riesce a farsi largo. Il vento resta calmo a 20 km e la probabilità di pioggia scende al 40%. Tramonto porta una temperatura di 23 gradi, il cielo è molto nuvoloso con brevi schiarite, ha un vento moderato intorno a 10 km/h e un lieve rischio di pioggia al 20%. La notte si chiude intorno ai 19 gradi, con cielo sereno a intervalli. Vento leggero a 20 km in televisione e il rischio di precipitazioni. L'aria è ostile per le allergie con indice di inquinamento cattivo, ma la temperatura è di 5 gradi sopra la norma. Secondo l'esperto Regis Crepet, le condizioni rimangono stabili con possibili acquazzoni sparsi. Sole splendente Brez Marine. Mattino a Monaco il termometro segna 21 gradi. Il cielo è sereno, ma il vento è debole a 10 km e non è prevista alcuna pioggia. Il pomeriggio porta caldo a 26 gradi. Il sole brilla con qualche leggera nuvola. Il vento aumenta a 15 km/h, ma resta delicato e non ci sono precipitazioni. La sera la temperatura scende a 22 gradi, il cielo rimane per lo più sereno con venti di 15 km e ancora nessuna pioggia. La notte la temperatura è di 20 gradi, il cielo è quasi privo di nuvole, venti leggeri intorno a 10-15 km e totale assenza di piogge. L'umidità è moderata e l'indice UV è medio, creando condizioni ideali per una passeggiata lungo la costa. Milano. Sole stabile e temperature in aumento. La giornata a Milano prende il via con una mattina fresca di 17 gradi, vento quasi assente da N a 1 km/h e cielo sereno. Durante il pomeriggio la temperatura sale a 26 gradi, il vento da sud è leggero, intorno a un rive a 5 km/h e il cielo rimane limpido senza alcuna pioggia. Il tramonto vede i termometri intorno a 24 gradi, venti moderati da SI a 5 km/h con sereno persistente. La notte si chiude con 22 gradi, vento debole da ne a 5 km/h e cielo ancora privo di nuvole. L'aria è pulita con indice di inquinamento normale, mentre l'umidità diminuisce verso sera. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbiam Meteo, la stabilità atmosferica durerà per tutta la settimana. Chill Dressing Advisory. Eleganza sotto il cielo. Con i 25 gradi di questo pomeriggio a Parigi, si consiglia un impeccabile tailleur in tweed Chanel. Paglio sartoriale raffinato e finiture in velluto, perfetto per affrontare le nuvole in modo aristocratico. Magari accompagnato da un paio di occhiali da sole Dior, delicatamente incastonati in una custodia di pelle nera. Simply cannot survive a Parisian afternoon like that in anything less than silk. Per completare l'ensemble, una pochette in pelle di Gucci aggiunge un tocco di classe senza pari. Con i 26 gradi di questo pomeriggio a Monaco, l'ideale è un abito in lino valentino, paglio fluido che accoglie la brezza marina, e sandali in pelle di ferragamo, eleganti ma pratici per camminare lungo il lungomare. Il look si arricchisce con una cintura in pelle di Balenciaga per definire la silhouette. The Mediterranean breeze calls for a garment of buff form and function. Un paio di occhiali da sole di Dior completano l'outfit con un'eleganza luminosa. Con i 26 gradi della serata milanese, si raccomanda un raffinato cappotto in cashmere Prada, il dritto e lunghezze perfette, capace di lenire l'aria fresca, accompagnato da un orologio Cartier con quadrante in oro rosa per un tocco di lusso discreto. One must choose a sweater reflects both heritage and modernity. In un'alternativa più casual, un bomber Balenciaga in velluto cotto con sneakers di Nike è perfetto per chi vuole un look streetwise senza rinunciare al prestigio. E per completare l'insieme, una sciarpa di Missoni in tonalità neutre aggiunge calore e stile. Con del giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il tempo è una ruota che gira senza sosta, né domanda né risposta. Il monaco replicò: allora come posso comprenderlo? Zhao Shu, Kuz, osserva il cielo e il vento, il silenzio è la risposta più chiara. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, l'Oste a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: e Macron convoca riunione di emergenza dell'Eliseo, tra leader se ne vanno prima del termine. Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per lunedì 28 settembre, in podcasting sulle onde medie 1575 chilocicli e su franciaoggi.com, in redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Il RRN Rassemblement National forma un gruppo parlamentare al Senato. Cosa significa? Il 27 settembre scorso i risultati delle elezioni senatoriali hanno permesso all'RN di raggiungere la soglia di 10 membri necessaria per costruire un gruppo parlamentare al Senato, grazie all'alleanza con l'UDL di Éric Ciotti. Con 11 nuovi senatori, due nel Var, due nel Bouches-du-Rhône, uno nel Gard, uno nel Raux, i tre rappresentanti già presenti, l'RN dispone oggi di 14 seggi, superando di gran lunga il minimo richiesto. Il presidente dell'RN, Bardella, ha celebrato la conquista sui propri canali social, definendola una prima vittoria della Quinta Repubblica. Il senatore del Nord ha commentato con entusiasmo: finalmente non mi sentirò più solo. Anche il deputato del Nord, Sébastien Chenu, ha sottolineato il valore strategico di questa svolta, affermando che i patrioti potranno ora far sentire la propria voce nell'emiciclo. La formazione del gruppo garantisce l'RN nuovi privilegi istituzionali, tempi di intervento ampliati, una domanda settimanale al governo durante la sessione dei quesiti e un budget più consistente per la preparazione legislativa. Inoltre, i senatori dell'RN avranno la possibilità di accedere a commissioni chiave, a ruoli di dirigenza negli organismi senatoriali, pur non potendo aspirare comunque alla vicepresidenza. Le reazioni degli altri gruppi sono state contrastanti. Il presidente del Senato ha osservato che il nuovo gruppo avrà diritto alla domanda una settimana, ma non è una di tanto in tanto. Non capiamo cosa vuol dire. Il senatore comunista ha espresso riserve sul peso di questa presenza, indicando che finché non avranno una vicepresidenza andrà così. Alcuni senatori centristi invece temono che la presenza di RN possa rendere più tesi i dibattiti, senza però immaginare una rottura strutturale col consenso tradizionale al Palazzo del Lussemburgo. Sul piano elettorale, l'RN intende sfruttare questa nuova piattaforma per avvicinarsi alla presidenza della Repubblica. Marine Le Pen ha già definito i senatori un relè essenziale nella campagna elettorale, mentre Chenu ha dichiarato che aprire le porte del Senato è una nuova tappa dell'avventura avviata da anni da Le Pen. Pubblichiamo inoltre su franciaoggi.com un grafico molto interessante dell'evoluzione dei prezzi del carburante in Francia. Il commento è: come si suol dire, un grafico vale mille parole, e ve lo possiamo descrivere solo, visto che qua siamo sulle onde medie e anche in streaming, ma diciamo che la riga gialla che riguarda il gasolio, che era 1,6 euro al litro a gennaio, è salita a marzo a 1,7, poi ha avuto un'impennata toccando i 2,4 euro a aprile e di nuovo adesso a settembre. Per quanto riguarda l'SP95-E10, che è il nuovo elegante modo di dire la benzina super, questa era a 1,68 circa a gennaio, ha eguagliato il gasolio brevemente a marzo e dopo ha ripreso a salire, incrociandosi più volte tra il gasolio e la benzina. A volte era più caro uno, a volte era più caro l'altro. Attualmente è indicata 2,73, tranne nei distributori di benzina della Total di Stato, che applica un prezzo calmierato a 1,9. Infine, il presidente Macron ha convocato nella mattinata di venerdì una riunione d'emergenza con i capi dei principali partiti rappresentanti al Parlamento. La riunione, tenutasi in una stanza sotterranea, nota come Vega, doveva affrontare le ripercussioni della crisi internazionale. Avevano paura di una bomba che li colpisse mentre stavano in riunione. All'evento hanno partecipato anche responsabili della DGSI, della DGSE, della DRM, della DGEC e della SGDN, che hanno fornito aggiornamento sulla situazione geopolitica. Volete sapere cosa sono queste sigle? Andremo a cercarle e le spiegheremo, perché purtroppo qua in Francia tutto funziona per sigle. Secondo le informazioni diffuse dal quotidiano Le Parisien, lo stesso giorno tre esponenti politici hanno abbandonato la sede prima del termine della seduta. François Bayrou, leader dei Modem, che non è un aggeggio per comunicare in analogico a 56 kilobit, ma è un partito, Moderati Democratici, crediamo, è uscito per un impegno politico. Fabien Roussel, segretario del Partito Comunista, ha dovuto rientrare nella sua città natale, dove ricopre la carica di sindaco. Infine Bruno Retailleux, candidato dei Repubblicani alle prossime elezioni, ha lasciato la riunione per rispettare gli impegni programmati in un mende. Insomma, quello che dice Macron non sembra granché interessante. Ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: It's reality, Rachel. Macron, il mago dell'ultra segreto e del pubblico svanito. Leggo ora il mio editoriale odierno. Macron ha deciso di convocare un consiglio di emergenza in una stanza sotterranea dell'Elysée, chiamata a quanto pare Vega, perché il parcheggio al piano terreno era occupato da troppi drammi. Altronde, quando il potere è così leggero da non riuscire a trattenere nemmeno tre leader fino al finale della riunione, ma perché non trasformare la sala in una camera del panico? Un bunker di fantasia che è una risposta concreta alle crisi internazionali. Perché tra politici, Russell e Retail Law abbandonano la crisi per tornare ai loro impegni privati. Una chiacchierata a Elsero Sorghetti. Una visita a Stamano Leho e qualche impegno vendicano in Vendée. Chissà, forse il vero pericolo è stato che la presentazione della DGSE abbia smesso di includere la colonna sonora di Mission Impossible. Davvero sidurante? O semplicemente un modo elegante per dimostrare che il presidente ha più segreti di una società di spionaggio? Intanto BFMTV trasforma il classico grave, grave, grave in un coro da teatro. Avanguardia, insinuando che la collera dei funzionari sia tanto profonda da poter scendere i confini nazionali. Macron, come al solito, si difende con la frase «Non è colpa mia», lasciando spazio a ipotesi più fantasiose, forse è una protesta contro Trump. Forse la vera causa è l'ennesimo algoritmo che gli dice di cliccare rinvia. La satira è così sottile che anche la DSLR di un fotogiornalista dovrebbe averci provato a mettere a fuoco. La conclusione è inevitabile. Il giornalismo di gala si diletta a trasformare un semplice meeting di Stato in uno spettacolo di fuga. E mentre dietro le quinte i politici si comportano più come attori di una serie Netflix che come funzionari pubblici. Se non riesci nemmeno a mantenere stretti tre ospiti in una stanza segreta, forse è il momento di chiedersi se il vero segreto sia la incapacità di governare davvero. Quando il giorno, Monaco maestro, perché i tre politici hanno lasciato la stanza segreta prima della fine della riunione di emergenza? Maestro, perché la porta della verità è più leggera dell'ombra della paura. Chi porta la propria agenda non ha tempo per l'attesa di chi ascolta senza ascoltare. Monaco. E allora chi è davvero la parte che si scioglie in questa grieve grave grave di cui parlano tutti? Maestro Flavio Sciopero è quello del silenzio che intercorre tra le parole dei potenti. Ecco che rimbalza nella stanza segreta, ricordandoci che il rumore più forte è l'assenza. Ma torniamo alle notizie. Crisi del presidentismo in Francia. L'esercizio del potere, così come previsto dalla Costituzione del 1958, che è indebolito progressivamente negli ultimi 20 anni, concentrandosi sempre più sulla figura del presidente fino a generare una profonda stanchezza. Scrive Solon de Royer nella sua rubrica per Le Monde. Da dove nasce questa vaga inquietudine riguardo alle imminenti elezioni presidenziali? Alcuni ipotizzano il timore di un'eventuale presa di potere dell'estrema destra. Altri la presenza di un numero senza precedenti di candidati, i quali si dividono in tutti gli schieramenti, oppure la trasformazione della gara elettorale in una competizione di popolarità basata su personaggi più che su programmi o ideologie. Vedi ancora puntano sull'apparente debolezza di diversi candidati, sia in termini di idee sia di presenza. In un contesto in cui le poste in gioco, debito, sovranità, istruzione e altri settori. E i rischi geopolitici, climatici, legati all'intelligenza artificiale, non sono mai stati così estremi. Tuttavia, queste spiegazioni non bastano a spiegare il sentimento diffuso. Secondo la Costituzione della Quinta Repubblica, le elezioni presidenziali dovrebbero costituire una promessa di risoluzione. Il popolo decide. Si forma una maggioranza e il paese riprende il suo cammino. Questa volta però la più importante votazione della vita politica francese potrebbe non risolvere nulla. Si rischia di non superare la crisi scatenata dal presidente Emmanuel Macron con lo scioglimento dell'Assemblea nazionale nel giugno 2024, crisi caratterizzata da decomposizione, frammentazione, polarizzazione e dalla scomparsa di una maggioranza stabile, con conseguente paralisi istituzionale. Oltre alle difficoltà economiche del paese, con un indebitamento astronomico di 3,5 trilioni di euro, non lasceranno al successore di Macron margini operativi molto ridotti. I francesi avvertono, in modo vago, che il ciclo iniziato nel 1962 sta giungendo al termine, le istituzioni si mostrano esauste, il sistema è logorato e la presidenza appare gravemente danneggiata, necessitando di una profonda reinventiva. Le Monde, 28 settembre 2026. Fact check by Gemma 4. Non è più possibile basta. I dipendenti pubblici si mobiliteranno massicciamente per i salari nella sciopero di martedì 29 settembre. Il malcontento dei dipendenti statali si farà sentire su tutto il territorio nazionale con più di 160 manifestazioni programmate. Le ferrovie e i trasporti urbani potrebbero subire perturbazioni a seguito dei richiami allo sciopero volti a colpire. NEPT e SNCF, intersindacale della pubblica amministrazione, ha indetto una giornata nera per martedì 29 settembre, con la partecipazione di insegnanti, operatori sanitari, agenti delle contrade delle entrate, dipendenti comunali e regionali, nonché vigili del fuoco professionisti. Al centro delle richieste vi è la rivalutazione salariale. In un contesto di ritorno dell'inflazione e di un bilancio 2027 che prevede il gelo del punto indice dei funzionari, è finito scandalo dalla CGT. La proposta di risparmio di 54 miliardi di euro è contestata, con la CGT che denuncia ingiustizia della misura. Se non c'è un aumento della retribuzione per i dipendenti pubblici, dico al governo basta. Non possiamo proseguire dopo il 2024-2026 senza nulla, aggiungere il 2027 non è possibile. Ha affermato Luc Ferré, segretario generale dell'UNSA Funzione Pubblica. Nel settore dei trasporti, CGT esorta gli operatori della AICIP a scendere in sciopero. Fin limitato, a partire da lunedì 28 settembre, chiedendo inoltre un premio carburante di 600 euro per tutti gli agenti. La rivalutazione dell'allocazione complementare di spostamento per turni fuori orario e la riapertura immediata delle negoziazioni annuali obbligatorie. Sul fronte della SNCF, il sindacato Sudrey ha lanciato un appello per uno sciopero che inizia il 28 settembre alle 18 e si protrarrà fino al 28 novembre alle 23. Le richieste includono la riapertura delle negoziazioni annuali ONAO senza attendere il 2027 e una distribuzione più equa dei 1,2 miliardi di euro di utili semestrali registrati dalla compagnia. BFM TV, 27 settembre 2026. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 28 settembre 2026 su Francia Oggi. Com. In podcasting e non medie sui 1575 Hz. Da Parigi sono Rachel Costa. Serbia. La rinuncia di Aleksandar Vujic alla presidenza per candidarsi a primo ministro. Il presidente serbo Aleksandar Vujic ha presentato la sua dimissione, annunciando l'intenzione di partecipare alle imminenti elezioni parlamentari come candidato a primo ministro. La decisione è arrivata in un momento di crescente tensione studentesca e di proteste contro la gestione economica del paese. Vujic spera di guidare un nuovo esecutivo capace di affrontare le sfide fiscali e di rafforzare i legami con l'Unione Europea. La mossa è stata accolta con sorpresa sia a Belgrado sia a Bruxelles, dove gli osservatori internazionali si chiedono se la leadership di Vujic possa garantire stabilità politica e riforme strutturali. Gli analisti sottolineano che la sua esperienza diplomatica potrebbe dare nuova linfa al processo di adesione dell'Italia al mercato unico europeo, ma restano incerti i possibili effetti sul clima degli investimenti stranieri. SpaceX si prepara a lanciare per la prima volta la Starship in orbita. Il colosso aerospaziale statunitense SpaceX ha annunciato il prossimo volo di prova della sua gigantesca navicella Starship, destinata a rivoluzionare i viaggi nello spazio. L'obiettivo è quello di raggiungere l'orbita terrestre, un passo fondamentale verso future missioni verso la Luna e Marte. Lancio previsto la prossima settimana sarà trasmesso in diretta e rappresenta il culmine di anni di sviluppo tecnologico. Secondo gli ingegneri di SpaceX, la Starship dovrà dimostrare la capacità di gestire le sollecitazioni termiche e di resurrezione dei suoi enormi motori Raptor. Se avrà successo, la missione aprirà la strada a una nuova era di viaggi spaziali commerciali e scientifici, con potenziali ricadute sulle industrie dei satelliti e sulle opportunità di turismo spaziale. Per esempio, Donald Trump vuole eliminare l'obbligo di veicoli elettrici negli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di revocare le norme che obbligano i nuovi veicoli a ridurre i un semicarburante, una misura introdotta dall'amministrazione Biden per accelerare la diffusione delle auto elettriche. Trump critica la normativa, definendola ridicola e dannosa per l'industria automobilistica americana, sostenendo che il mercato dovrebbe regolare da sé la transizione energetica. La proposta ha già suscitato reazioni contrastanti. Le case automobilistiche tradizionali accolgono con favore la potenziale flessibilità, mentre le compagnie produttrici di veicoli elettrici temono un rallentamento delle vendite e una perdita di vantaggi competitivi. L'argomento si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro delle politiche ambientali negli Stati Uniti. Il petrolio russo tocca il minimo storico degli ultimi 17 anni. I dati più recenti mostrano che i prezzi del petrolio russo sono scesi al livello più basso registrato dal 2009, con il prezzo per barile che si aggira intorno ai $40. Il calo è attribuito principalmente alle sanzioni internazionali e alla ridotta domanda globale, mentre la Russia fatica a trovare mercati di sbocco per la sua produzione. Il presidente Vladimir Putin ha proposto di aumentare le esportazioni dall'Artico, ma la strategia dipende da due navi specializzate vulnerabili alle condizioni meteorologiche. Gli analisti internazionali avvertono che il prolungato deprezzamento del petrolio russo potrebbe portare a una ristrutturazione delle relazioni energetiche tra Mosca e paesi europei, spingendo questi ultimi a diversificare le fonti. Nel frattempo, i produttori di energia rinnovabile vedono un'opportunità per accelerare gli investimenti, mentre i mercati emergenti cercano di ridurre la dipendenza dal carburante russo. Cina registra la crescita più debole dei profitti industriali dell'anno. Secondo le statistiche pubblicate questa settimana, la crescita dei profitti delle imprese industriali cinesi è scesa al 4,2% nell'ultimo mese, il valore più basso dell'intero anno. Il rallentamento riflette una combinazione di debolezza della domanda interna, interruzioni nella catena di approvvigionamento e un ambiente normativo più restrittivo. Le autorità hanno risposto con misure di stimolo mirate, ma la ripresa rimane incerta. Il risultato ha suscitato preoccupazione tra gli investitori, che temono un effetto a catena sui settori delle materie prime e del commercio globale. Il rallentamento della produzione industriale cinese, inoltre, potrebbe influenzare le dinamiche dei prezzi delle materie prime sul mercato mondiale, accentuando le tensioni tra i principali esportatori e importatori di beni manifatturieri. Cina prende in considerazione l'acquisto di chip Nvidia RTX Pro 5500 da parte di Alibaba e ByteDance. La fonti vicine al Ministero dell'Industria e della Tecnologia delle informazioni hanno riferito che il governo cinese sta valutando di consentire a grandi aziende domestiche, tra cui Alibaba e ByteDance, di acquistare i nuovi chip Nvidia RTX Pro 5500 destinati a lavori professionali avanzati. La mossa risponde alla crescente pressione sui fornitori di intelligenza artificiale per garantire capacità di calcolo sufficiente ai moderni modelli di linguaggio. Le autorità cinesi hanno chiesto alle imprese di presentare un piano dettagliato sull'impiego di questi componenti, in un contesto di crescente tensione con Washington su restrizioni tecnologiche. Se approvata, la decisione rappresenterebbe un'importante svolta per il settore dell'AI in Cina, potenziando le capacità di addestramento dei modelli e riducendo la dipendenza da fornitori esteri. Il mercato del petrolio Brent sale del 2,7% dopo il rigetto da parte di Trump della proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato del 2,7% in seguito all'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di aver respinto la proposta dell'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz, strategicamente cruciale per il transito delle esportazioni di energia. Iran aveva offerto di riavviare i negoziati entro 7 giorni, a condizione che gli Stati Uniti allentassero le pressioni. Ma Trump ha considerato la proposta inadeguata. Gli operatori di mercato hanno reagito con un rialzo dei prezzi, preoccupati per le ripercussioni di un possibile blocco del corridoio marittimo, che rappresenta oltre il 20% del traffico ferroviario globale di petrolio. Gli esperti avvertono che un'escalation delle tensioni potrebbe innescare ulteriori volatilità nei mercati energetici, un effetto a catena sui prezzi dell'energia a livello mondiale. La Francia prevede un jackpot da 200 milioni di euro dalle entrate fiscali sul gas, Il governo francese ha pubblicato una stima che indica che, grazie all'attuale aumento dei prezzi del gas, lo Stato potrebbe incassare ulteriori 200 milioni di euro di entrate fiscali entro la fine dell'anno. A differenza della tassazione sul carburante che ha contribuito a ridurre le entrate, la pressione sul gas sta generando un surplus per il bilancio. Il Ministero dell'Economia ha avviato una revisione delle aliquote per massimizzare le risorse senza gravare ulteriormente sui consumatori. L'iniziativa fa parte di una più ampia strategia per affrontare l'inflazione energetica e sostenere le finanze pubbliche in un contesto di difficoltà economica. Gli osservatori hanno giudicato la misura una risposta pragmatica. Sebbene alcuni gruppi di consumatori temano un ulteriore aumento dei costi di riscaldamento nelle prossime stagioni fredde. Meteo-PRG, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 28 settembre 2026. Parigi. Giornata fresca con piogge isolate. La mattina a Parigi si presenta con una temperatura di 19 gradi, cielo variabile e vento proveniente da ovest a 20 km/h, accompagnati da un rischio di piogge del 100%. Afternoon, scalda i termometri fino a 25 gradi. Le nuvole si densificano, ma il sole riesce a farsi largo. Il vento resta calmo a 20 km e la probabilità di pioggia scende al 40%. Tramonto porta una temperatura di 23 gradi, il cielo è molto nuvoloso con brevi schiarite, ha un vento moderato intorno a 10 km/h e un lieve rischio di pioggia al 20%. La notte si chiude intorno ai 19 gradi, con cielo sereno a intervalli. Vento leggero a 20 km la variazione sia un rischio di precipitazioni. L'aria è ostile per le allergie con indice di inquinamento cattivo, ma la temperatura è di 5 gradi sopra la norma. Secondo l'esperto Regis Crepet, le condizioni rimangono stabili con possibili acquazzoni sparsi. Sole splendente Brezza Marine. Mattino a Monaco il termometro segna 21 gradi. Il cielo è sereno, ma il vento è debole a 10 km e non è prevista alcuna pioggia. Il pomeriggio porta il caldo a 26 gradi. Il sole brilla con qualche leggera nuvola. Il vento aumenta a 15 km/h, ma resta delicato e non ci sono precipitazioni. La sera la temperatura scende a 22 gradi, il cielo rimane per lo più sereno con venti di 15 km e ancora nessuna pioggia. La notte la temperatura è di 20 gradi. Il cielo è quasi privo di nuvole. Venti leggeri intorno a 10-15 km e totale assenza di piogge. L'umidità è moderata e l'indice VI è medio, creando condizioni ideali per una passeggiata lungo la costa. Milano. Sole stabile e temperature in aumento. La giornata a Milano prende il via con una mattina fresca di 17 gradi, vento quasi assente da Enne a 1 km/h e cielo sereno. Durante il pomeriggio la temperatura sale a 26 gradi, il vento da sud è leggero, intorno a un wave a 5 km/h, e il cielo rimane limpido senza alcuna pioggia. Il tramonto vede i termometri intorno a 24 gradi, venti moderati da SI a 5-6 km/h, con sereno persistente. La notte si chiude con 22 gradi, vento debole da Ne a 5 km/h, e cielo ancora privo di nuvole. L'aria pulita con indice di inquinamento normale, mentre l'umidità diminuisce verso sera. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo, la stabilità atmosferica durerà per tutta la settimana. Chill Dressing Advisory. Eleganza sotto il cielo. Con i 25 gradi di questo pomeriggio a Parigi, si consiglia un impeccabile tailleur in tweed Chanel. Taglio sartoriale raffinato e finiture in velluto, perfetto per affrontare le nuvole in modo aristocratico. Magari accompagnato da un paio di occhiali da sole Dior, delicatamente incastonati in una custodia di pelle nera. Simply cannot survive a Parisian afternoon like that in anything less than silk. Per completare l'ensemble, una pochette in pelle di Gucci aggiunge un tocco di classe senza pari. Con i 26 gradi di questo pomeriggio a Monaco, l'ideale è un abito in lino valentino, taglio fluido che accoglie la brezza marina, e sandali in pelle di ferragamo, eleganti ma pratici per camminare lungo il lungomare. Il look si arricchisce con una cintura in pelle di Balenciaga per definire la silhouette. The Mediterranean breeze calls for a garment of both form and function. Bed. Un paio di occhiali da sole di Dior completano l'outfit con un'eleganza luminosa. Con i 26 gradi della serata milanese, si raccomanda un raffinato cappotto in cashmere Prada. il dritto e lunghezze perfette, capace di lenire l'aria fresca. Accompagnato da un orologio Cartier con quadrante in oro rosa per un tocco di lusso discreto. One must choose a sweater reflects both heritage and modernity. Un'alternativa più casual, un bomber Balenciaga in velluto cotto con sneakers di Nike è perfetto per chi vuole un look streetwise senza rinunciare al prestigio. E per completarle insieme, una sciarpa di Missoni in tonalità neutre aggiunge colore e stile. Con del giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: io. Tempo è una ruota che gira senza sosta, né domanda né risposta. Il monaco replicò: allora come posso comprenderlo? Zhao Shu, Kuz, osserva il cielo e il vento, il silenzio è la risposta più chiara. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, l'Oste a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

off we went. There was fun to be had.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Ora io, o meglio quello che rimaneva di me, con la barba lunga e i vestiti sporchi e appiccicosi, sedevo esausto in cucina. Non avevo più la forza per tentare di vincere, né la generosa rinuncia per vincere alla rovescia. Ero in balia degli eventi. Mangio un po' di miele. Perché no? Il miele mi cola sulle mani, sul tavolo, tutto addosso. Beh. Eccolo il grillo. Ritorna. Ormai fa quello che vuole. Va, viene. È lui il padrone. Ora sale sul tavolo. Bravo, così. Più vicino. Più vicino. Vuoi un po' di miele? Te lo metto qui. Questo è il tuo miele. Non lo vuole. Non è mica colla, è buono. Non vedi che lo mangio anch'io? C'è dentro la pappa reale. Dai che siamo un po' esauriti. Niente. Non lo mangia. Ma no. Ma no, questo è il mio. Ce l'hai lì il tuo. Niente. Vuole il mio. Testone. Ma so, prendi. Un lampo. Lontano. Un altro, più vicino. Bello il temporale. Ti piace? Non gliene frega niente. Anzi, non mi ascolta e se ne va. A me piacciono i lampi. Vastissimi e brevissimi, enormità istantanee, tutto e presto. In un lampo c'è tutta la vita. Boh. Ecco a che punto ero arrivato quando dicevo che non è facile ricostruire una storia se si è persa qualsiasi lucidità. Certo, cercavo di capire cosa fosse per me il grigio, ma non sapevo più neanche se esisteva o se era tutta una mia immaginazione. Sentivo solo che era qualcosa di enorme. Era tutto. Il bene, il male, il mistero, l'universo, la mia vita, me stesso, tutto. Grigio, dove sei? Crudele e infedele anche. Ora che sai che non posso più fare a meno di te, che ti penso sempre, mi abbandoni, mi manchi. Lo sai vero che mi manchi? Mi tradisce con un altro. Che faccio? Rimango ad aspettarlo. Chissà quando torni. Potrei andare con un altro topo. Il famoso chiodo schiaccia chiodo. E che quando sei in preda alla gelosia non ce la fai mica andare con un altro. La gelosia è il potere straordinario
2: di illuminare di raggi intensissimi quell'unico essere che ti ha tradito e di tenere tutti gli altri esseri nella totale oscurità. Forse non è amore, sono raggi, ma per me brilla. Chissà dove è andata a farsi vedere così brillante. Traditore! Prima mi hai mangiato l'ombra, poi mi sei entrato dentro per divorarmi. Ma non credere che io stia per morire. Tu hai davanti a te un mostro ancora vivo e più cattivo di prima. Un mostro di cui sono lieto tu possa scorgere solo il viso. Sicuramente meno orribile dell'anima che tu non vedi. E se l'anima non è bianca, è perché Dio è cattivo con gli uomini. A Dio piacciono i fiori, e il verde, e i paesaggi, ma odia gli uomini. Dio, me l'hai mandato tu quel lurido topo che rimescola tutta la melma della mia vita. La mia vita, un campionario di aborti che non ho mai avuto il coraggio di raccontare neanche a me stesso. Ma tu li vedi dall'alto, eh? Non te ne importa. Te la racconto io la mia vita, perché ora lo so cosa sono. Io ero costruito per sembrare intelligente, sensibile, affettuoso, quasi perfetto, quasi una persona. E ci ho creduto anch'io. Ma da dove mi è passata la vita, la gente? Sì, gli amici, gli amori. Neanche un marchio, un nome inciso, sì, tatuato. Un segno sul corpo, una radice profonda. Non una sola cosa che sia diventata parte di me. E la mia bontà. Quando mia moglie impazziva, sì, nevrosi, dottori, d'accordo, ma intanto impazziva davvero, per me, per il nostro sfacelo. E io che facevo? Era più facile che mi venisse una lacrima per un filmaccio di terza categoria che per lei. Ma era giusto così, certo, perché lei era brutta della sua sofferenza, estetico fino al profondo delle mie budella. Davanti agli altri non ho sbagliato mai, ma non ho mai sprecato una goccia di sangue e di sudore per gli altri. E allora Dio lascia che io sfoghi i miei sentimenti. Ne ho ancora abbastanza da provocarti fino alla mia morte, fino a tirarti fuori quelle parti di bene che non ci hai voluto dare. Sì, quell'amore sconosciuto che tu mi hai sempre nascosto perché io restassi quell'essere miserabile che tu hai voluto. Perché è vero, io ho sbagliato con le cose importanti, con le cose serie e durature. Sì, sono diventato tirchio. Anche nel lavoro mi sono ritirato da tutto. Mica per concentrarmi. Per frustrazione! Per la paura di non essere all'altezza. Paura, certo, sempre paura. Ma tu ci godi, eh? A guardare dall'alto la mediocrità, distaccata, avara, asettico, come un ingegnere meccanico. Ti sei divertito a farci un cervello e un cuore perfetto, coi suoi ventricoli e le sue orecchiette, ma senza neanche un sentimento dentro. Forse un po' di sentimentalismo, quello sì. È la mia poesia, sudaticcia e piena di languore. Sensibilità astuta per nascondere l'aridità. Sì, quando mio padre moriva e io l'ho assistito per giorni e giorni, paziente, bravo, il più bravo di tutti, non ce la facevo più.
1: e avrei dato quintali di morfina pur di dormire, e anche tirato un sospiro di sollievo quando ha chiuso gli occhi per sempre e mi sono inventato che era una liberazione per lui. Non è vero, non è vero, era per me. Sono stato contento quando è morto, però piangevo, piangevo. Lurido egoista schifoso, sono più schifoso di quel topo di fogne che mi hai mandato. È proprio come me, sono io, siamo la stessa cosa, pelosa, riputante. Però passo da buono, quello sì. Sono anche corretto e generoso. Guarda, con mio figlio gli ho sempre dato tutto. Sono un padre modello, non ho mai alzato la voce. Ho fatto tutto quello che voleva. Certo, dovevo farlo. Dovevo farmi amare. Ma io non sono stato a farmi ammirare, mai amare. Perché non amo neanche mio figlio, va bene? Non lo amo, non lo amo, hai capito, creatore? Ma tu certo mi perdoni e mi baci e mi benedici dal profondo della tua misericordia onnivora e compassione di me e di tutti. E invece di riscattare l'imbecillità cosmica, ti diverti a guardare nella fogna. Guardami. Sono un essere inutile, con la presunzione di lasciare un segno, sì, della grande idiozia, l'avidità, le speranze abortite, l'orgoglio, le stupide irritazioni, la demenza, le smorfie, la nevrosi isterica, l'angoscia vischiosa, la falsità, la scemenza del raziocinio, la piattezza, il cupo, le passioni simulate, il melodramma, i finti soli, i sonniferi, i mostri, il sudiciume, il nostro sudiciume, la desolazione, i sensi di colpa, la mamma, le cosce, i culi, i ricordi d'infanzia, la paura della masturbazione, dell'omosessualità, la paura del mondo, la paura di Dio. Perché? Non è così per tutti? Avete mai visto le spalle di un uomo che cammina davanti a voi? Io le ho viste. Sono le spalle comuni di un uomo qualsiasi. Ma si prova una sensazione di sgomento. C'è tutta la banalità umana. Il grigiore quotidiano del capofamiglia che va al lavoro o al suo focolare. I piaceri di cui è fatta la sua esistenza senza scampo. Certo, tutto dentro la naturalezza di quelle spalle vestite. E io lo odio, quell'uomo. Provo uno schifo fisico diretto, senza impegno, senza ideologie sociali. L'intolleranza e il disprezzo che dovrebbe avere un Dio che guarda. Certo che lo odio, perché attraverso quest'uomo li posso vedere tutti. Costui è tutto, è l'operaio infaticabile, è l'impiegato che ride nel suo ufficio, è la servetta pettoruta che aspetta di sposarsi, è il nuovo ricco sempre più stupido e volgare, è il giovane inserito, lo stesso niente, la stessa insensatezza e incoscienza di tutti. Intelligenti, stupidi, che vuoi che conti? Vecchi, giovani, certo. Tutti della stessa età, uomini, donne, sì, tutti dello stesso sesso. Che importa? Residui di persone che non esistono.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

unica penetrazione, anche se aveva un occhio inutile, terrorizzava i ricchi ed i plebei, e cavalcando sopra un elefante, lui se ne andava a caccia di trofei.

assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete o fame.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: My dear son, it's almost June.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: look too lost on lady for some other 15 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi abbiamo una formazione che è nata a fine del 2024. Loro sono gli Hydrophobic. Spaziano dal punk all'alternative metal. Scrivono canzoni sia in inglese che in italiano. Andiamo a conoscerli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band trevigiana giovanissima, tra l'altro, gli Hydrophobic. E abbiamo qui con noi
2: Francesco.
3: Francesca.
1: Francesco anch'io allora a questo punto.
2: Ah, però.
1: No, ecco. Scherzo, mi chiamo Marco. E innanzitutto una cosa importantissima è che ogni volta che vi trovate a suonare, piove.
2: Sì, purtroppo.
1: Poi me la raccontate questa storia qua.
2: Sì.
1: Partiamo dalle basi, dai Hydrophobic, che chi ha trovato il nome, oltre voi due, tra l'altro, chi c'è questo progetto?
2: Beh, Hydrophobic ci abbiamo messo un bel po' di tempo a trovare questo nome. Nel senso, abbiamo avuto un periodo dove eravamo indecisi tra solo Hydro oppure solo
3: esatto.
2: Potrebbe essere.
3: E poi
2: così.
3: Abbiamo deciso di unire le cose.
2: Sì, però sì, sempre ci doveva essere questo elemento riguardante l'acqua in qualche modo, perché appunto per almeno un periodo, fai conto, primi due mesi che suonavamo, sempre pioggia.
3: La prima volta che ci siamo trovati c'era il diluvio.
2: Sì, una cosa davvero.
1: Sicuramente un presagio. Poi bisogna vedere se di buon auspicio o meno. Insomma. Oltre ai due, gli Hydrophobic, chi sono?
2: Beh, abbiamo Fabio alla batteria.
3: E poi abbiamo Lorenzo al basso.
1: Importantissimo, sto mic.
2: Sì.
1: Allora, musicalmente da dove venite? Nel senso, chi vi ha influenzato più di altri, insomma, ecco, nel vostro viatico?
2: Abbiamo un bel po' di influenze. Cioè, per esempio, io sono sempre stato molto più per musica punk, grunge, diciamo. Cioè, io potrei dire che prima di tutto ho scoperto la musica attraverso i Queen.
1: Wow.
2: Tanti anni fa. E dopo, col tempo, sono andato sempre verso cose più ritengo che una delle cose più importanti sia l'autenticità.
1: Quella assolutamente.
2: E quindi insomma un po' una ricerca dell'autenticità.
1: Francesca, tu?
3: Io invece ho influenze più hard rock, metal, heavy metal. E è iniziato in seconda superiore grazie a un professore che non era della mia classe. Però mi ha detto: potresti ascoltarti questa canzone di Metallica? Non l'avessi mai detto e ho iniziato a convertirmi a questo meraviglioso genere.
1: Queen e Metallica, ragazzi, due nomi a caso. Ma veniamo agli Hydrophobic, perché non siamo qui per caso. E qual è il brano che volete portare oggi? Naturalmente il titolo, ma anche chi l'ha scritto, come l'avete arrangiato e il messaggio che questo brano contiene.
2: La canzone si chiama Salsa di Soia. È partita da una mia idea. Sì, diciamo, l'idea principale, e questa è una storia molto interessante, l'abbiamo scritta apposta per una data che dovevamo fare, per questo concerto qua, che era uno dei nostri primi concerti, a un centro sociale, quindi eravamo molto...
1: Pubblico facile, tra l'altro.
2: Sì, però era molto, appunto, sempre ritornando a quella autenticità, quindi proprio... volevamo qualcosa di impatto e insomma pensiamo lo dia questo impatto, diciamo. L'idea era appunto questa canzone, come dire, con sonorità magari molto americane, vabbè, per così dire, insomma, di comunque un po' punk rock, però con un testo in italiano che sia comprensibile, perché magari la gente là solitamente non si capisce bene quello che uno canta, però sono sicuro che si capisca abbastanza bene per questo brano. E sì, è molto, direi, molto emotivo, molto diretto.
1: Bene. In Parlatemi un po' della vostra impressione, così, di cosa vi ha lasciato, così, tralasciando anche il Veneto Rock Contest.
3: Beh, bello impegnativo perché abbiamo fatto tante date, però è servito anche a farci crescere, a farci capire magari i nostri errori, sistemarli. È stato molto utile esibirci in live, metterci alla prova così tante volte.
2: Sì, concordo, abbiamo fatto un bel po' di viaggi, però sì, l'esperienza è stata davvero...
3: Abbiamo conosciuto persone.
2: Sì, memorabile, esatto. perché poi si inizia a socializzare con tutti gli altri gruppi, per cui certe serate appunto con Salsa di Soia avevamo i nostri fan che urlavano...
1: Salsa, esatto, di soia a manetta.
3: Esatto.
1: A manetta. Quindi... chi cerca gli Hydrophobic a livello di social o anche piattaforme digitali, dove vi trova e con che dicitura vi trova?
3: Beh, allora ci trovano su Instagram con la dicitura di hydrophobic.band e cerchiamo di aggiornare il nostro profilo, di pubblicare contenuti, e potete trovarci appunto sulla nostra pagina Instagram.
1: Domanda secca, due parole: dove vi vedete fra 5 anni?
2: Allo stadio.
1: Dove volete vedervi?
2: Allo stadio.
3: Concordo.
1: Perfetto. Ragazzi, gli Hydrophobic hanno le idee chiare, sono giovanissimi però sono fortissimi. Da Marco Weiss, Hydrophobic, è tutto. Stay rock.

0: Grazie.
1: Vi sono piaciuti gli Hydrophobic? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

storia la so solo io, insieme a chi mi ha amata davvero e chi insieme a me ha preparato una valigia e mi ha guardata dicendo tu corri, non sentirti solo.

l'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

and it don't seem so lonely. We fill it up with only two.

0: l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio ad Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo. Il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una frontwoman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky. Ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne, dal suo album Who is the Sky, in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Ong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Ong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I know is falling out of love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Rem. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turayay, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa, l'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla e i Dexys Midnight Runners.

0: L'onda del rock.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Eli Criso. Sarà che Eli è sempre in crisi. Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo. Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare.
3: Milano Centrale. Al centro della musica.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

Collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Whole World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Yeah. Let's hear it.
1: Rock Wave. L'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More, si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo, Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Katie Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave, ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea, Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

Band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011, e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che a me ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

80 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'autore.

un azzurro lungo un sogno cominciò per me nel dicembre dell'81. Volò da me a te e fu davvero uno strano segno, forse fu un caso e forse no, che piano piano partì qualcuno

un azzurro lungo un sogno, continuò così, nei concerti e nelle partite, per ritrovarci lì. Fu come un patto, fu come un pegno, per dire ancora ci sarò, quando uniremo le nostre vite,

quell'azzurro lungo un sogno, è tornato qua, in questa estate del 98, fino all'eternità. E in una sera di un 6 di giugno canta più forte che si può, sapendo che non si è mai interrotto il nostro aleo.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

con le voci quella di Camilla, di Tommaso, con l'inizio di questa sigla si intuisce che sta per cominciare la puntata nuova di Italian Groove di questa settimana. Ciao a tutti, ben ritrovati e ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Ci tengo tantissimo a dirvi in questa sigla introduttiva che durante la settimana, mentre preparavo la playlist, sono stato contattato da diversi di voi che oramai seguite da tempo questa programmazione musicale e mi avete consigliato alcune cose che naturalmente oggi ritroveremo tutti quanti insieme all'interno di questa playlist. Una playlist molto bella, ricca di tante novità di questo 2026, qualche bel ritorno nel passato, perché no? Sono stato contattato naturalmente da questi amici sul mio contatto social Facebook, il mio profilo Salvatore Silvestri Sly SLY, sempre a vostra completa disposizione anche durante, anzi soprattutto durante questa diretta di Italian Groove. Vi ricordo anche il gruppo di riferimento Facebook di questa programmazione musicale, Italian Groove, dove ci sono tutte le informazioni, per esempio le messe in onda, tutte le playlist delle puntate che sono andate in onda e vari link dei podcast da riascoltare a vostro piacimento. Ma iniziamo così, iniziamo bene questa puntata nuova di Italian Groove. Buon ascolto a tutti da Sly su Centrale Milano.

siamo partiti con questa puntata nuova di Italian Groove proponendo proprio in apertura sonorità e good vibes della storica etichetta di Bologna, quella di Umberto Damiani e Massimo Benini, che sono i due fondatori di questa etichetta che è nata nel lontano 1988. Tuttora e costantemente riescono a proporci tantissime good vibes, ci sono all'interno del loro archivio nomi consolidati, ma vanno sempre alla ricerca di nomi nuovi della scena italiana. Apertura affidata al progetto Sintir, che abbiamo sentito con la traccia Sette Bello, e il nostro viaggio in apertura, sempre con la firma della Irma Records, dà spazio ad un nome storico, quello di Maurizio Belladonna e Right Moves.

State così ascoltando le sonorità italiane di questa diretta di Italian Groove, un'ora settimanale insieme a me, insieme a Sly. Ma tutta questa programmazione musicale si può ascoltare ogni giorno e in ogni momento della vostra giornata utilizzando la versione Italian Groove Podcast. In poche parole è possibile riascoltare tutte le vecchie puntate grazie all'archivio corposo che trovate sulla piattaforma streaming di Mixcloud. C'è un mio profilo gratis, free per tutti quanti voi, Sly SLY Mixcloud. Tutto questo è possibile per esempio con il vostro smartphone. Accedete appunto su questa piattaforma streaming per riascoltare le varie puntate. Se vi va di apprezzare un tantino meglio l'audio appunto della programmazione di Italian Groove, è possibile utilizzare la funzione Bluetooth del vostro smartphone abbinandola ad un impianto stereo di casa compatibile con questa funzione. Poi c'è anche l'opportunità di utilizzare anche l'impianto presente nella vostra automobile. Quindi date sempre un'occhiata, ma soprattutto un ascolto anche alle vecchie puntate, alle versioni podcast di Italian Groove su Mixcloud, su Sly Mixcloud. In questa parte iniziale della diretta di Italian Groove stiamo ascoltando produzioni di questo 2026. Abbiamo sentito poco fa la traccia Aslera, che fa parte del terzo album People of the Moon, uscito a maggio, di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, i famosi Nugenea. Un disco dove ci sono tantissime collaborazioni. Per esempio nella traccia Aslera c'era la cantante Maria José Hiergo, ma poi ci sono anche altri nomi importanti, per esempio Tom Misch, Gabriel Prado, c'è anche la nostra Fabiana Martone e molti altri ancora. Restando sempre qui in Italia ed ascoltando un'altra bella produzione di questo 2026, si va a sentire il disco del debutto di questo collettivo romano di Fabric. Parliamo del disco Until We Are Free su produzione Four Flies Records, un disco ricco di good vibes, di groove, dove si fondono perfettamente suoni soul, funk, afrobeat e synthwave degli anni 70. Li sentiamo proprio in questa parte della puntata di Italian Groove.

su Centrale Milano, sonorità cattivanti e travolgenti di questo classico Afro Derrick, uno dei pezzi famosi del repertorio del progetto bolognese dei Voodoo Sound Club, quello del polistrumentista, sassofonista, tastierista e cantante Guglielmo Pagnozzi. In questa versione poi c'è la presenza alla tromba di Roy Paci, una traccia questa che ha debuttato nel 2011 all'interno del loro disco del debutto, ma negli anni la traccia è diventata un vero e proprio oggetto di culto tra i tanti DJ di tutto il pianeta, portando appunto alla richiesta unanime di quest'ultimi di stampare un vinile. Tutto questo accaduto nel 2019, è stato stampato il vinile che contiene appunto la versione originale di Afro Derrick e tante versioni remix. Tutto questo poi accaduto grazie all'etichetta Mondo Groove. Erano così i Voodoo Sound Club con il super classico Afro Derrick. Restando sempre in tema di produzioni solo ed esclusivamente italiane, torniamo a sentire qualcosa che è stato pubblicato nel 2026. Prendiamo in esame questo disco che è uscito all'inizio di questo 2026 su produzione del grande esperto Tommaso Collina, amico ma grande produttore di questi ultimi tempi del trio bolognese dei Savannah Funk, di Aldo Betto, Blake Franchetto e Joseph Boasa. Hanno pubblicato questo album bellissimo Behind the Eyes che contiene 10 belle tracce e contiene questa qui che sentiamo all'interno di Italian Groove, Iron.

traccia appena sentita, Italian Groove, si intitola El Dorado e fa parte del disco del debutto di questo trio di musicisti che arriva dalla scena abruzzese: Ata Basca, Paolo Mazziotti, Luca Mongia e Valerio Pompei. Li abbiamo conosciuti verso la fine di marzo grazie alla pubblicazione del loro disco del debutto che, guarda caso, si chiama appunto come il progetto stesso, Ata Basca. Disco che contiene 10 tracce, contiene appunto El Dorado, e il disco è stato proposto in tutti i formati: CD, vinile, in edizione limitata e in versione digitale. E tutto questo è passato attraverso la produzione dell'importante etichetta romana, la Killer Groove Records. Anche in questo 2026 sono usciti alcuni singoli di un progetto molto particolare, quello dal nome Camon Tigre. Inizialmente il progetto era composto solo da 2 musicisti italiani, ma poi, diciamo, il progetto si è riempito anche di presenze internazionali. Propongono dei suoni molto particolari, anche i loro video sono particolari e molto belli. La traccia scelta per questa puntata di Italian Groove si intitola Vanta e rappresenta il momento più acustico, organico, ipnotico del progetto. E la cosa molto bella è andare anche a vedere il video appunto di questa traccia, che raffigura 8 personaggi bloccati in un deserto digitale. Li sentiamo in questa parte di Italian Groove. Camon Tigre.

0: Today's the day. It's already here.
1: Ci siamo spostati nella scena napoletana per andare a sentire qualcosa della formazione storica degli Alma Megretta. Abbiamo ripreso questo disco del 2017 NN Dub, dove ci sono buona parte delle tracce presenti nel precedente disco NN, però riproposte in versioni dub, mentre quella che abbiamo sentito poco fa all'interno di questa puntata di Italian Groove è l'inedito presente appunto dentro NN Dub, si intitola Prey, degli Alma Megretta. Ne approfitto per salutare voi che siete sintonizzati, che vi state così godendo i vari passaggi di questa puntata settimanale di Italian Groove, e saluto i diversi amici special friends che mi hanno contattato, siete stati in diversi anche durante questa trasmissione, siete stati in diversi a contattarmi su Salvatore Silvestri Sly SLY, il mio contatto social Facebook. Continuate con questa bellissima interazione, fatelo fino in fondo, tranquillamente contattatemi anche durante i prossimi giorni della settimana per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione Italian Groove. Anche loro sono grandi esperti di good vibes, rag, dub, e non solo, perché ci sono tantissime good vibes nei loro dischi, in particolar modo nelle loro due produzioni. Sto parlando della formazione che arriva da Salento, Youth and Culture.

un finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, dove abbiamo sentito Rich, una traccia del gruppo pugliese Youth and Culture, e poi il finale sarà tutto affidato al progetto che arriva da Salerno, quello di Peppe Maiellano, la banda Maie. Io ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, ringrazio anche diversi amici e siete stati in tanti a contattarmi sul mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, grazie per i vostri messaggi, continuate, fatelo anche durante i prossimi giorni perché risponderò a tutti i vostri messaggi, quindi contattatemi su Messenger, su Facebook, su Salvatore Silvestri Sly. Vi ricordo di iscrivervi all'interno del gruppo Facebook Italian Groove per ricevere tutte le notifiche, i vari aggiornamenti, per dare un'occhiata alle messe in onda di queste puntate, per dare un'occhiata anche alle varie playlist e i link dei podcast da riascoltare. Vi ricordo gli appuntamenti di Italian Groove su Centrale Milano il lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Va ora in onda. Bande rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti ad una nuova edizione di Bande Rumorose, il programma dedicato al mondo del radioascolto internazionale. Questa è la 64esima edizione ed è anche la seconda puntata della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Una stagione che, come abbiamo già detto, si apre con alcune novità, a cominciare dalla nuova sigla realizzata dal nostro amico Emanuele Ladiana, che ringraziamo per la sua creatività. Ma la novità più importante, come già detto la scorsa puntata, riguarda voi, cari ascoltatori. Da questa stagione vogliamo dare maggiore spazio alle vostre esperienze e ai vostri ascolti, segnalazioni, commenti, rapporti d'ascolto e curiosità dal mondo della radio potranno entrare a far parte del programma. Per scriverci è sufficiente utilizzare il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Aspettiamo le vostre segnalazioni e naturalmente i vostri rapporti d'ascolto che, se corretti, saranno confermati con una cartolina QSL elettronica. Ricordiamo soltanto, per chi desidera approfondire, che sono disponibili gratuitamente DX Fanzine, il nostro mensile dedicato al radioascolto internazionale, e di Express, il supplemento con le segnalazioni e le notizie più recenti. Potete inoltre seguire Bande Rumorose sul gruppo Facebook di X Fanzine, sul canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove trovate l'archivio delle puntate, e sulla nostra pagina Instagram bande.rumorose. Ma adesso lasciamo da parte le presentazioni, è il momento di accendere la radio e metterci all'ascolto. Frequenze, segnali, stazioni e voci da ogni parte del mondo, anche questa volta andiamo alla scoperta di quello che si nasconde sulle onde radio. Questa edizione si apre con un servizio dedicato a WBZ News Radio di Boston, storica emittente statunitense, attiva su 1030 kHz dal 1921 e ben nota agli appassionati di radioascolto a lunga distanza. Seguirà l'angolo dedicato ai vostri messaggi su Facebook e alla nostra casella di posta elettronica. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Una voce americana che attraversa l'Atlantico e che, nelle notti in cui la propagazione lo consente, può arrivare fino in Europa. Stiamo parlando di WBZ News Radio, la storica emittente di Boston che trasmette sui 1030 kHz. Una storia iniziata nel lontano 1921, quando la radio americana muoveva i suoi primi passi e proseguita attraverso oltre un secolo di trasformazioni tecnologiche, cambi di proprietà e di formato, fino all'attuale era dell'informazione e dello streaming. Ma WBZ è anche una presenza ben conosciuta dagli appassionati di radioascolto a lunga distanza, che da decenni ne inseguono il segnale attraverso l'Atlantico. Ricezioni documentate in Europa, anche in Italia, e una lunga tradizione di QSL raccontano il rapporto speciale tra questa storica stazione di Boston e la comunità internazionale del radioascolto. Un viaggio nella storia di una frequenza che, dopo più di 100 anni, continua a parlare e che, nelle notti giuste, può farsi ascoltare anche dall'altra parte dell'oceano. Ascoltiamo in proposito il servizio che segue.
1: This is WBZ Boston, WXKS-FM, HD2 Medford, and iHeartRadio Station. Guaranteed Human, broadcasting live from the WBZ Catches Law Group Personal Injury Studios, where you pay nothing unless you win. CatchesLaw.com. This is WBZ, Boston's news radio, redefining local news.
2: It's 1 o'clock and in Boston right now. It's a breezy day. We are at 63 degrees, plenty of sun out there. It is certainly looking like a good night as well. We'll get the forecast coming up.
3: C'è una frequenza radio che, da oltre un secolo, continua a collegare Boston con il resto del mondo. È 1030 kHz in onde medie, la frequenza di WBZ News Radio, una delle stazioni più antiche e conosciute della radiofonia americana. La sua storia comincia il 15 settembre 1921, quando il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti rilascia la prima licenza alla stazione, allora installata a Springfield, nel Massachusetts. Dietro il progetto c'è la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, già protagonista della nascita di KDKA a Pittsburgh. Il debutto ufficiale arriva il 19 settembre 1921. Per tutti gli anni 20 WBZ trasmette da Springfield, ma la ricezione nell'area di Boston non è ottimale. Nel 1931 la stazione si trasferisce quindi nell'area di Boston, mentre il sistema trasmittente viene progressivamente potenziato. Nel 1940 arriva il trasferimento a Hall, sulla costa del Massachusetts, dove si trova ancora il sito trasmittente. Un anno dopo, nel 1941, un accordo internazionale sulle frequenze nordamericane assegna a WBZ i 1030 kHz, la frequenza che ancora oggi identifica la stazione. Nel 1933 WBZ aveva raggiunto la potenza di 50 kW, diventando una delle grandi emittenti americane ad alta potenza. Per decenni WBZ è stata molto più di una stazione di notizie. Musica dal vivo, radiodrammi e grandi eventi sportivi hanno accompagnato la sua storia. Negli anni 60 e 70 arrivò anche il successo nel formato Top 40, prima di passare a quello pop rock di facile ascolto rivolto ad un pubblico adulto. Poi arriva la svolta. All'inizio degli anni 90, con la guerra del Golfo, la stazione decide di abbandonare progressivamente la programmazione musicale. Il 4 marzo 1991 nasce ufficialmente l'identità di Boston's News Station, la stazione delle notizie di Boston. Da quel momento informazione, traffico, meteorologia e attualità diventano il cuore della programmazione. Gli ultimi 30 anni raccontano anche la trasformazione dell'industria radiofonica americana. WBZ passa da Westinghouse a CBS, nel 2017, ad iHeartMedia. Nel 2018, dopo 70 anni nella storica sede di Soldiers Field Road, la redazione si trasferisce negli attuali studi di Cabot Road, a Medford. Oggi WBZ è ancora attiva sui 1030 kHz, con una programmazione News and Talk. La stazione continua a proporre notiziari, attualità, traffico, meteorologia e podcast, mantenendo contemporaneamente la tradizionale trasmissione in onde medie e la presenza sulle piattaforme digitali. Ma i 1030 kHz raccontano una storia che va ben oltre Boston. Il trasmettitore di Hall si trova sulla costa atlantica del Massachusetts, in una posizione particolarmente favorevole per la propagazione del segnale verso l'oceano. Di notte, quando le condizioni ionosferiche lo permettono, le onde medie possono percorrere distanze enormi grazie alla propagazione skywave, l'onda ionosferica. Ed è proprio questo fenomeno ad attirare l'attenzione dei Dixer, gli appassionati che cercano di ricevere stazioni radio molto lontane. WBZ 1030 News Radio è infatti una presenza conosciuta nei circuiti internazionali del radioascolto. Sono documentate ricezioni in diversi paesi europei, Italia compresa, e persino in Australia e Nuova Zelanda. Per un radioascoltatore europeo, quindi, sentire arrivare dal nulla una voce americana sui 1030 kHz non è soltanto una curiosità. È il risultato di un particolare incontro tra potenza del trasmettitore, posizione geografica e condizioni della ionosfera. E poi ci sono le QSL. WBZ ha avuto, soprattutto in passato, una lunga tradizione di risposta agli appassionati di radioascolto. Gli archivi internazionali conservano verifiche provenienti tra gli altri da Norvegia, Finlandia, Germania e Austria, attraverso lettere, cartoline QSL e conferme via posta elettronica. Alcune storie sono particolarmente significative. Oggi però la situazione è diversa. Non risulta disponibile una procedura QSL ufficiale aggiornata che garantisca una risposta ai rapporti provenienti dall'Europa. Per questo, chi riesce a ricevere WBZ dall'Europa può certamente tentare di ottenere una verifica, ma deve considerarla una possibilità e non una certezza. 100 anni e più dopo quella prima trasmissione da Springfield, WBZ continua dunque a parlare a Boston dai suoi 50.000 watt di Hall. Una storia iniziata nel 1921, passata attraverso le grandi trasformazioni della radio americana e arrivata nell'era dello streaming, dei podcast e dell'informazione digitale. Ma per gli appassionati di radioascolto rimane qualcosa di ancora più affascinante. Perché nelle notti in cui la propagazione è favorevole, tra il rumore e i segnali della banda AM, può comparire una voce in inglese proveniente da Boston negli Stati Uniti d'America, che per qualche istante può essere ascoltata anche qui, dall'altra parte dell'Atlantico.

Passiamo ora alla posta degli ascoltatori e alle segnalazioni arrivate sul gruppo di X-Fanzine e alla nostra casella di posta elettronica. Iniziamo con Roberto Celestre che lo scorso 21 settembre scriveva: buonasera, in questo momento su 6115 kHz si sente del parlato in francese, dovrebbe trattarsi di Radio Congo da Brazzaville con un segnale tra l'insufficiente e il sufficiente. Se fosse davvero lei sarebbe un'ottima notizia, aggiungiamo noi, dato che non la si ascoltava da diversi anni. In ogni caso grazie Roberto per la segnalazione. Sempre sul gruppo di X-Fanzine, Roger Tower ci fa notare un dettaglio importante. Il palinsesto annunciato per Winsen di Shortwave Gold usa i giorni della settimana basati sull'ora UTC, mentre gli orari italiani indicati corrispondono al giorno successivo in ora locale. Questa discrepanza rischia di confondere gli ascoltatori internazionali e di far perdere loro le trasmissioni. Osservazione chiarissima e per la quale vi chiediamo scusa, ne approfittiamo subito per fare chiarezza e darvi lo schedule corretto di bande rumorose trasmesso attraverso Shortwave Gold. Tutti gli orari sono espressi in ora italiana. La domenica alle ore 1 su 3975 kHz, il martedì alle ore 1 su 3975 e alle ore 18 su 6160 kHz, il mercoledì alle ore 22 su 3975 e 6160 kHz, il giovedì alle 18 su 6160 kHz e il venerdì alle 20 su 3975 e 6160 kHz. Proseguiamo, un carissimo saluto a Ivan Conforti da Calcinato in provincia di Brescia che ci ha inviato un dettagliato rapporto di ricezione. Ivan ci scrive: buonasera, ho avuto il piacere di ascoltare Radio Metropolis su 1503 kHz lo scorso 20 settembre alle 20:18 UTC, andava in onda bande rumorose mentre alle 22:33 c'era il segnale orario. Il codice SIMPO era un eccellente 54545 con segnale 9+20 ricevuto tramite IAESU FT897 e antenna long wire. Se i dati coincidono con i vostri registri, spero potrete confermarli con una cartolina o lettera di verifica QSL. Caro Ivan, grazie mille, i dati corrispondono perfettamente e la tua QSL è decisamente in arrivo. Un caro saluto a te e a tutti gli appassionati che ascoltano e ci scrivono. Passiamo adesso in rassegna un altro rapporto di ricezione. Buon pomeriggio a tutti. Oggi alle ore 9:04 UTC dal mio QTH in Milano ho potuto ricevere con ottimo segnale la prima puntata di Bande Rumorose. A scriverlo in un post sul gruppo di X-Fanzine del giorno 20 settembre è Giuseppe Anglieri. Mi sono avvalso, continua, di un ricevitore portatile d'epoca, anni 60 Nivico, utilizzando la frequenza di 927 kHz dell'emittente Power 927. Ottima la trattazione dei vari argomenti, complimenti ad Antonello Napolitano ed Angelo Dalla Muta per la loro dedizione e competenza. Grazie Giuseppe per le belle parole anche a nome di Angelo e mi raccomando continua a seguirci. Adesso diamo spazio al nostro collaboratore Jürgen Wala di Berlino in Germania, il quale come al solito ci invia una lista di conferme QSL ricevute durante il mese. In particolare voglio segnalarvi la QSL elettronica completa di dati che ha ricevuto dopo solo 6 giorni per una trasmissione della Voce dell'America attraverso la stazione ripetitrice di Tinang nelle isole Filippine sulla frequenza di 9950 kHz. L'indirizzo di posta elettronica utilizzato è OPN, ovvero Oscar Papa November, chiocciola usagm.gov, ovvero Uniform Sierra Alpha Golf Mike punto Golf Oscar Victor. Infine riceviamo questo messaggio da Mirko Roppolo di Radio 3 Network che trasmette da Poggi Bonsi in provincia di Siena. Buongiorno, vi segnalo che siamo tornati in onda sulle onde medie sulla frequenza di 1602 kHz. Al momento a potenza ridotta
volta, ma ci siamo. Grazie per l'attenzione. Fin qui il messaggio di Mirko, che ringraziamo. Siamo felici di sapere di questa riattivazione sulle care vecchie onde medie. Speriamo che anche la tua emittente, Radio 3 Network, possa presto unirsi alle altre che già diffondono settimanalmente il nostro programma Bande Rumorose.

0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 64, dedicata come al solito alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna Longwire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Murski Val, che trasmette da Murska Sobota in Slovenia su 648 kHz, ricevuta il 23 settembre alle 21.40 in lingua slovena, qualità della ricezione buona. Asian Network da Wolverhampton nel Regno Unito su 828 kHz il 23 settembre alle 21.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Onda Zero da Madrid in Spagna su 954 kHz il 23 settembre alle 22 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Bilbao da Bilbao nei Paesi Baschi in Spagna su 990 kHz il 20 settembre alle 22.08 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
1: Radio Bilbao.
0: Radio Alicante da Alicante in Spagna su 1008 kHz il 21 settembre alle 22.14 in lingua spagnola, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Semnan da Semnan in Iran su 1008 kHz il 21 settembre alle 22.25 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tabriz attraverso il centro trasmittente di Azarshar in Iran su 1026 kHz il 22 settembre alle 22 in lingua azera, qualità della ricezione sufficiente. Radio Yasi da Yasi Lehani in Romania su 1053 kHz il 21 settembre alle 17 in lingua romena, qualità della ricezione buona. Radio Huesca da Huesca in Spagna su 1080 kHz il 22 settembre alle 22.12 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
2: Esta emisora es Radio Huesca, cadena SER.
0: Radio Valencia da Valencia in Spagna su 1179 kHz il 23 settembre alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Ukrainian Radio, ovvero la radio ucraina primo programma attraverso il centro trasmittente di Kurisove in Ucraina su 1278 kHz il 23 settembre alle 22.20 in lingua ucraina, qualità della ricezione buona. Radio Lehida da Lehida in Spagna su 1287 kHz il 22 settembre alle 22.44 in lingua catalana, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Onda Cero da Ciudad Real in Spagna su 1341 kHz il 21 settembre alle 22 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione sufficiente. Harbour Light of the Windward da Carriacou a Grenada, stato insulare che si trova all'interno dell'area caraibica, ricevuta su 1400 kHz il 24 settembre alle 2 in inglese, quando andava in onda della musica gospel, qualità della ricezione sufficiente.
3: This is the Harbour Light of the Windwards in Carriacou, Grenada, AM 1400 and FM 92.3 and 94.5.
0: BBC Radio Gloucestershire da Berkeley in Gran Bretagna su 1413 kHz il 22 settembre alle 21.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. China Radio International con studi a Pechino e attraverso il centro trasmittente di Hutubi in Cina su 1521 kHz il 22 settembre alle 17, quando andava in onda il segnale di intervallo e l'annuncio di identificazione sia in russo che in cinese, poi il programma che segue in realtà è in lingua russa, qualità della ricezione buona. Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1620 kHz il 21 settembre alle 21.20 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Radio Columbia, altra emittente potente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1629 kHz il 23 settembre alle 18.45 in olandese, qualità della ricezione buona. Whisky Oscar Kilo Bravo da Winter Garden, siamo negli Stati Uniti d'America, su 1680 kHz il 21 settembre alle 03.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
2: You're listening to Inspiration 1680 AM, WOKB Winter Garden, W264DF 100.7 FM Kissimmee, and around the world at WOKBRadio.com. Inspiration 1680 AM and 100.7 FM Kissimmee.
0: Passiamo adesso alle onde corte. Radio Juliet Victor Golf, emittente pirata che opera dall'Olanda, ricevuta su 3940 kHz il 20 settembre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. E Station 4940 che probabilmente trasmette dal Venezuela, ricevuta su 4940 kHz il 21 settembre alle 03.20 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Rebelde con studi a La Habana e attraverso il centro trasmittente di Bauta sull'isola di Cuba, un emittente che non si ascolta più con la regolarità di prima a causa delle frequenti interruzioni della corrente elettrica, ricevuta su 5025 kHz il 21 settembre alle 03.25 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. E Roberto aggiunge una notazione che la ricezione era migliore in modalità USB.
1: Rebelde La Habana, emisora de la revolución.

0: Continuiamo con Radio Scotland International, che a dispetto del nome è un'emittente pirata di origine olandese, ricevuta su 5800 kHz il 20 settembre alle 18 in inglese, qualità della ricezione ottima.
1: Free music radio on shortwave, broadcasting from the Netherlands. This is Radio Scotland International. Feel free to check the Radio Scotland website, www.radioscotland.nl. I'll repeat, www.radioscotland.nl. Radio Scotland International is also a proud member of the Pirates for Peace movement.
0: Radio Mali da Bamako, capitale del Mali, in Africa, ricevuta su 5995 kHz il 22 settembre alle 21.45 in francese, qualità della ricezione ottima. L'emittente è tornata in onda sulle onde corte dopo un periodo in cui ha affrontato una serie di problemi.
2: Merci d'être à l'écoute de Radio Mali, les 13h à Tombouctou, Mopti et Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée.

0: Le Journal, Ousmane Daou.
1: Continuiamo con Radio Real Mix, che opera dalla Finlandia, ricevuta su 6.500 kHz il 20 settembre alle 16.50 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. La Voz de tu Conciencia da Puerto Lleras in Colombia, Sud America, ricevuta su 6.010 kHz il 24 settembre alle 02.50 in lingua spagnola, quando andava in onda un programma religioso, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile Sud America, su 6.180 kHz il 22 settembre alle 02.20 in lingua portoghese, qualità della ricezione ottima.
2: Radio Nacional Brasilia 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: Radio Ronalisa, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6.210 kHz, ascoltata il 20 settembre alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Taxus, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ascoltata su 6.290 kHz il 22 settembre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Heather Frick, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6.295 kHz il 20 settembre alle 18.10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Kiss AM, emittente pirata che trasmette dall'Irlanda, ricevuta su 6.305 kHz il 23 settembre alle 18.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Trans World Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini, ex Swaziland, siamo nella parte meridionale dell'Africa, ricevuta su 9.500 kHz il 21 settembre alle 16.50 in lingua amarica, la lingua parlata in Etiopia, qualità della ricezione ottima. Ed infine Radio Filipinas con studi a Manila, ma attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, su 12.120 kHz, ascoltata il 21 settembre alle 18.10 in lingua filippina, qualità della ricezione sufficiente. Si conclude qui questa edizione di Bande Rumorose, il programma Dix settimanale dedicato non soltanto a frequenze ed orari, ma anche a curiosità, fatti radio, storia e aspetti tecnici del mondo delle onde medie e corte. Prima di salutarvi, vi ricordiamo nuovamente il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Scriveteci per commenti, suggerimenti, proposte di collaborazione e per inviarci i vostri rapporti di ricezione che, se corretti, potranno essere confermati con una QSL elettronica completa di dati. Per oggi è tutto, grazie per averci ascoltato e appuntamento alla prossima settimana con Bande Rumorose, stessa passione e naturalmente stessa radio.
3: Avete ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio. Per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Jones. He's a big shot at the club of gold, gold. Baby!

0: Chi tiene la mamma è ricca e non lo sa. Chi tiene la mamma è felice e non l'apprezza. Perché l'amore mamma è una ricchezza. È come mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste e malamente è ancora buono se vuoi bene a mamma. A mamma tutto te dà, niente te cerca. E se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stregna un bit e chiange insieme a te.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.